Cari spettatori, amici del varietà, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto.

Beatrice del Vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego maestro, a lei.

amici miei, per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. E il mio nome è Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa.